queso. Sono lì con la cavera, mamma. Quando è che mi stava neggiando, mamma? Tutto l'ambiente non c'è un muro, mi stava. Mamma mia.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.